fatti venire, fare quando mattina, un lampo di colore sul ciglio tuo, arena, muto sei tu, sospiro.

0: che, sire, pur resti in mia rega presenza, e nulla ancora è domandato a lei. Io voglio averti a me accanto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo al dire.